wuma kwa nyibe don pere. Ha, ti bizi mada. Mukene gerbe no ti bizi, eno ka mukene don wai. Jamne da ko tek. So tini, wano mire kane ane, en magi wai dano ti ma ne kiena ucho doko, kiena ti mabuo wa mada, duya di penen la remi, duya di penen ungetu moi mati kere, ade dene ni gini ti u kere, mer no iti kapala, chawa. Man gin mati eno, chima mega ti bibiru inota bira bira bira wangwena chila ngwen, a bichel, a bichel, a bichel, wachawo ke kenyo kikome leo in video.